0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Desde el centro del país escuchas Bajío FM, un concepto del 93.5. En todas partes. Ponte.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El Informatable. Por Exa FM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 93.5.